0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lus in Piccolo, Radio Jadranka. E sì, che siamo arrivati già al 21 agosto, venerdì. Oggi con voi è Ileana. Oggi si festeggia la giornata mondiale dell'imprenditore e la Chiesa Cattolica festeggia San Pio X. Il proverbio di oggi dice: agosto annunzia l'inverno. Speriamo di no. Il sole è sorto alle 6:12 e tramonterà alle 19:58. E queste sono le attualità locali. Il club di pallacanestro Jadranka festeggia quest'anno un importante anniversario, 50 anni dalla fondazione, e oggi la celebrazione prevede anche un appuntamento sportivo speciale. A Lus in Piccolo arriva la prima squadra della Cibona di Zagabria, pluricampione della Croazia, che giocherà una partita amichevole contro la formazione dei senior del club di basket Jadranka. Nel corso della celebrazione sarà presentata anche la monografia ufficiale del club dedicata a mezzo secolo del pallacanestro alusino. La partita del club di pallacanestro Jadranka con il club di pallacanestro Cibona si giocherà alle ore 18 nella palestra sportiva di Lus in Piccolo e l'ingresso è gratuito. A Lus in Grande programma il film di fantascienza Disclosure Day, che affronta una delle grandi domande dell'umanità: siamo soli nell'universo? Il film, tra fantascienza, mistero e dramma, racconta una scoperta che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui l'umanità guarda l'universo e al proprio posto in esso. La proiezione di questo film si terrà questa sera alle ore 21 nel cinema all'aperto del Captain's Villa di Lus in Grande. A Lus in Piccolo in programma il film di orrore Mammaz. La storia segue una giovane coppia sposata che insieme ad alcuni amici parte per una lussuosa crociera nel Mediterraneo. Quello che doveva essere un viaggio spensierato si trasforma però in un incubo, una specie di squalo, come avevamo già visto tanti anni fa. Per gli amanti dell'orrore, il film dura 87 minuti ed è vietato ai minori di 15 anni. Domani in programma una serata jazz con Timo Lassi e Leon Brenco. I due musicisti presenteranno un formato musicale intimo basato sul dialogo tra sassofono e pianoforte, con improvvisazioni, emozioni e atmosfera speciale dedicata agli appassionati dello jazz. Il concerto di Timo Lassi e Leon Brenco si terrà domani alle ore 21 al ristorante Alfred Keller del Boutique Hotel Alhambra di Lus in Piccolo. Domani, sabato 22 agosto, a Lus in Grande si terrà la Notte dei Pirati, un evento che unisce tradizione marinara, musica, gastronomia locale e spettacolo a tema piratesco. Il momento centrale della serata sarà la grande battaglia per Lus in Grande, accompagnata da effetti di fumo, luci e suoni. I visitatori potranno inoltre trovare l'offerta gastronomica dell'associazione locale Gusht, un programma culturale e di intrattenimento e numerosi contenuti dedicati a tutte le generazioni. La parte musicale della serata sarà affidata al Lucky Band. Venite e divertitevi con noi a Lus in Grande. A Belli si concludono le giornate della Tramontana, Dani Tramontane 2026, la manifestazione estiva che nelle ultime settimane ha proposto diversi appuntamenti culturali, sociali e di intrattenimento. Per la serata conclusiva in programma lo spettacolo teatrale Caco e Ives e il Prosit, interpretata dalla sezione teatrale del Teatro Arna Piazzetti di Cherso. Lo spettacolo è adattato all'ambiente dell'isola, al dialetto locale e concluderà il programma di quest'anno dei Dani Tramontani, giornate della Tramontana. Dunque la cerimonia di chiusura si terrà domani alle 20:30 na Prizerekweg a Beli e l'ingresso è gratuito. A Cherso si terrà il concerto di Riccardo Starai e Midnight Blues Band nell'ambito del programma musicale serale. Il pubblico potrà assistere a una serata dedicata al blues e alla musica d'autore con esibizione di Riccardo Starai e della sua band. Il concerto inizia domani nella piazza Frane Petrici a Cherso alle ore 21.
0: Previsioni del tempo.
1: Variabile prevalentemente nuvoloso, per il momento cielo completamente coperto, possibilità di pioggia, vento moderato da sud-ovest nelle ore pomeridiane e serali, il vento aumenterà, la forza del vento aumenterà e il mare diventerà anche mosso, visibilità discreta, possibilità di pioggia anche al pomeriggio e alla sera. Temperatura dell'aria massima per oggi 28 gradi centigradi, quella del mare tra 25 e 28 gradi. Domani sabato prevalentemente sereno con nubi sparse, forse al pomeriggio più chiaro, più sole, al mattino possibilità di pioggia debole, vento moderato da sud-sud-ovest. Per domenica prevalentemente sereno, soleggiato, vento debole da nord-ovest, poi borra. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo con un pensiero. Ogni mattina il sole cerchiamo dentro di noi, prima ancora che nel cielo lo troviamo. Oggi sarà una splendida giornata, anche senza sole. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della Radio Russo in Piccolo, Radio Jadranka, dalla nostra redazione italiana, cari concittadini, cari ospiti. Siamo con voi a quest'ora con il giornale radio del 21 agosto, venerdì. Oggi con voi è Ileana. Oggi si ricorda la giornata mondiale dell'imprenditore. La Chiesa Cattolica festeggia San Pio X. Oggi è il 233esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 132 giorni alla fine del 2026. Il sole è sorto alle 6:12 e tramonterà alle 19:58. Il giorno durerà oggi 13:46, la notte 10:14. E il proverbio di oggi dice: agosto annuncia l'inverno. E queste sono le attualità locali. Il club di pallacanestro Jadranka festeggia quest'anno un importante anniversario, 50 anni della fondazione, e oggi la celebrazione prevede anche un appuntamento sportivo speciale. A Russo in Piccolo arriva la prima squadra della Cibona di Zagabria, pluricampione di Croazia, che disputerà una partita amichevole contro la formazione del club di pallacanestro Jadranka. Nel corso della celebrazione sarà presentata anche la monografia ufficiale del club dedicata a mezzo secolo di pallacanestro alussino. La partita tra gli Jadranka e il Cibona si giocherà alle ore 18 nella palestra sportiva di Russo in Piccolo. L'ingresso è gratuito, gli amanti dello sport e del pallacanestro sono cordialmente invitati a venire. A Russo in Grande è in programma il film di fantascienza Disclosure Day, che affronta una delle grandi domande dell'umanità. Siamo soli nell'universo? Il film tra fantascienza, mistero e dramma racconta una scoperta che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui l'umanità guarda all'universo e al proprio posto in esso. La proiezione del film si terrà questa sera alle ore 21 al cinema all'aperto Captain's Villa di Russo in Grande. A Russo in Piccolo è in programma il film di orrore Mamaz, Lesca, o in originale inglese Chum. La storia segue una giovane coppia sposata che insieme ad alcuni amici parte per una lussuosa crociera nel Mediterraneo. Quello che doveva essere un viaggio spensierato si trasforma però in un incubo quando intorno allo yacht compare uno squalo, mentre tra i passeggeri si nasconde anche un psicopatico spietato. Bloccati lontano dalla costa, i protagonisti devono affrontare due minacce mortali, una proveniente dal mare, l'altra già presente a bordo. Il film dura 87 minuti ed è vietato ai minori di 15 anni. Il film Lesca Mamaz, cioè Chum, sarà proiettato il 21, 22 e 23 agosto con inizio alle 21:30 a Russo in Piccolo. Per tutti quelli che sono gli amanti del orrore, il film di orrore, siete i benvenuti. Domani è in programma una serata jazz con Timo Lassi e Leon Brenco. I due musicisti presenteranno un formato musicale intimo basato sul dialogo tra sassofono e pianoforte, con improvvisazioni, emozioni e un'atmosfera speciale dedicata agli appassionati di jazz. Il concerto di Timo Lassi e Leon Brenco si terrà domani alle ore 21 al ristorante Alfred Keller del Boutique Hotel Alhambra a Russo in Piccolo. Domani a Russo in Grande si terrà la Notte dei Pirati, un evento che unisce tradizione marinara, musica, gastronomia locale e spettacolo a tema piratesco. Il momento centrale della serata sarà la grande battaglia per Russo in Grande, accompagnata da effetti di fumo, luci e suoni. I visitatori potranno inoltre trovare l'offerta gastronomica dell'associazione locale Gusht, un programma culturale e di intrattenimento e numerosi contenuti dedicati a tutte le generazioni. La parte musicale della serata sarà affidata al Lucky Band. La Notte dei Pirati si ispira alla storia marinara di Russo in Grande e alla sua antica torre difensiva, che testimonia un'epoca in cui gli attacchi dal mare rappresentavano una reale minaccia per gli abitanti del paese. La Notte dei Pirati, dunque, domani, sabato 22 agosto, con la battaglia per Russo in Grande, inizierà alle ore 20 nel porto di Russo in Grande e siete cordialmente invitati a venire. A Beli, sull'isola di Cherso, si concludono i Dani Tramontane, i giorni della Tramontana 2026, la manifestazione estiva che nelle ultime settimane ha proposto diversi appuntamenti culturali, sociali e di intrattenimento. Per la serata conclusiva in programma lo spettacolo teatrale Caco e Ive Shell Prosit. interpretato dalla sezione teatrale del Teatro Arna Piazzetti di Cherso. Lo spettacolo è adattato nell'ambiente dell'isola e al dialetto locale e concluderà il programma di quest'anno dei Dani Tramontani, la giornata della Tramontana. La cerimonia di chiusura dunque si terrà domani alle ore 20:30 a Prizrekweg a Beli. L'ingresso è gratuito. Sempre restando a Cherso si terrà il concerto di Riccardo Starai e Midnight Blues Band nell'ambito del programma musicale serale. Il pubblico potrà assistere a una serata dedicata al blues e alla musica d'autore con l'esibizione di Riccardo Starai e della sua band. Il concerto di Riccardo Starai e Midnight Blues Band si terrà domani alle ore 21 in piazza Frane Petric a Cherso. Almanacco del giorno 21 agosto, accade nel 1987, esce il film Dirty Dancing. Nel 1911 viene rubata la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi, poi ritornata naturalmente. Tra i nati famosi nel 1862 Emilio Salgari, scrittore italiano. Nel 1939 nasce Don Bacchi, cantautore, attore, pittore, scrittore italiano. Tra i scomparsi famosi nel 2021 Nicoletta Orsomando, annunciatrice televisiva italiana. Almanacco musicale, nel 1985 i Righeira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Dal portale today.it abbiamo preso una notizia bizzarra e curiosa che arriva dal Giappone. Chitarra e musica ad alto volume per 7 anni e la polizia lo arresta. Ha causato gravi disturbi del sonno ai vicini. La storia che arriva dalla città di Kyoto in Giappone, il 61enne Kazunori Yokoi è finito in manette dopo aver tormentato il vicinato tra il 2019 e lo scorso luglio. Nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato 76 articoli musicali tra strumenti e amplificatori. Il 61enne avrebbe maltrattato, per così dire, 3 vicini di casa di età compresa tra 60 e 80 anni, diffondendo suoni assordanti a qualsiasi ora del giorno e della notte nel periodo che va da giugno 2019 allo scorso luglio, e ora non lo farà più perché è in prigione. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, con questa notizia un po' bizzarra terminiamo questo notiziario, il giornale radio pomeridiano, come di solito con un pensiero. A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo. Questo lo aveva scritto Jim Morrison. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, e a risentirci.
0: E il notiziario su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: E il tempo sta cambiando, sta diventando molto variabile, nuvoloso, con possibilità di pioggia, vento da debole a moderato da sud-ovest. Nelle ore pomeridiane la forza del vento aumenterà ancora di più, anche nelle ore serali, possibilità di pioggia anche consistente. Domani sabato prevalentemente sereno, ma anche possibilità di qualche rovescio locale. Vento moderato da sud-sud-ovest, mare poco mosso. Domenica prevalentemente sereno, soleggiato, vento debole da nord-ovest, poi bora.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari concittadini, cari ospiti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana del 21 agosto, venerdì. Oggi il sole è sorto alle 6:12 minuti e tramonterà alle 19:58 minuti. Il giorno durerà oggi 13:46 minuti, la notte 10:14 minuti. Mancano 132 giorni alla fine del 2026, perché oggi è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. La Chiesa Cattolica festeggia San Pio X. E queste sono le attualità locali. Domani, sabato 22 agosto, è in programma una serata jazz con Timo Lassi e Leon Brenco. I due musicisti presenteranno un formato musicale intimo basato sul dialogo tra sassofono e pianoforte, con improvvisazione, emozione, un'atmosfera speciale dedicata agli appassionati di jazz. Il concerto di Timo Lassi e Leon Brenco si terrà domani alle ore 21 al ristorante Alfred Keller del Boutique Hotel Alhambra a Lussimpiccolo. Domani a Lussingrande si terrà la Notte dei Pirati, un evento che unisce tradizione marinara, musica, gastronomia locale e spettacolo a tema piratesco. Il momento centrale della serata sarà la grande battaglia per Lussingrande, accompagnata da effetti di fumo, luci e suoni. I visitatori potranno inoltre trovare l'offerta gastronomica dell'associazione locale Gusht, un programma culturale ed intrattenimento e numerosi contenuti dedicati a tutte le generazioni. La parte musicale della serata sarà affidata al Lucky Band. La Notte dei Pirati si ispira alla storia marinara di Lussingrande e alla sua antica torre difensiva, che testimonia un'epoca in cui gli attacchi dal mare rappresentavano una reale minaccia per gli abitanti del paese. La Notte dei Pirati si terrà domani, mentre la battaglia per Lussingrande si terrà alle ore 20 nel porto di Lussingrande. Ora andiamo a Cherso, dunque l'isola di Cherso. A Beli si concludono i danni tramontane, le giornate della Tramontana 2026, la manifestazione estiva che nelle ultime settimane ha proposto diversi appuntamenti culturali, sociali e di intrattenimento. Per la serata conclusiva in programma lo spettacolo teatrale Cacoi e Ives, il Prosit, interpretato dalla sezione teatrale del Teatro Arna Piazzetti di Cherso. Lo spettacolo è adattato all'ambiente dell'isola e al dialetto locale e concluderà il programma di quest'anno dei danni tramontane, delle giornate della tramontane. Domani al Pritz Rekweg a Beli alle ore 20:30 e l'ingresso è gratuito. Restiamo a Cherso, nella città di Cherso si terrà il concerto di Riccardo Starai e Midnight Blues Band nell'ambito del programma musicale serale. Il pubblico potrà assistere a una serata dedicata al blues e alla musica d'autore con esibizione di Riccardo Starai e della sua band. Domani alle ore 21 in piazza Frane Petric a Cherso. Almanacco del giorno 21 agosto, accadde oggi. Nel 1987 esce il film Dirty Dancing. Nel 1911 viene rubata la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Almanacco musicale, nel 1985 i Righeira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo per il fine settimana. Domani sabato prevalentemente sereno con nubi sparse, possibilità di pioggia al mattino, vento moderato da sud-sud-ovest, mare poco mosso. Domenica prevalentemente sereno, soleggiato, vento debole da nord-ovest e bora. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari concittadini, cari ospiti, terminiamo il nostro notiziario serale del venerdì 21 agosto come di solito con un pensiero. Nulla è eterno, il caffè si raffredda, la sigaretta si spegne, il tempo passa, le persone cambiano. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima serata, un bel fine settimana e a risentirci.
0: E il notiziario.